her holly hoy ho ho ho. Kill me a poor rose, I honey colana, himi li mi li ho in kamalahini. Na malahini ho I ho ho. I kamaina, uano ho, I a ho I ho.